0: est ce sujet. Verseau, alors la lune visite le domaine du foyer et du travail, on attend de vous et vous aussi. Poisson, vous êtes au service de tous, heureusement aujourd'hui une personne aimée vous soutient. Et pour nous tous, la lumière, l'éclaircie, où que l'on soit, qui que l'on soit.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
2: Bonne matinée à Seyore Mezzo. E ora di ridruo a Vipolo Antonio Squarcini per un udisiale, salude.
3: Salude Christophe, salude a tutti.
2: E pigliemo appena d'altezza per Principia.
3: In notte tra luni e marte avrete visto soga qualcosa di strano in cielo gorzo e ciò come chiama in francese un bolide, una stella di grazie più impressionante che d'abitudine, una striscia rossa arancina, pacerti verdi, come ha visto in Corsica in un mezzogiorno di Avrancia o anche in Italia, un fenomeno che accade a qualche giorno di notte di stelle, sa domenicata, tutte le precisioni di luoghi in cui si può ammirare su spettacolo in un articolo anante al nostro sito. Ne parlava Mario Mann in RCFM e il cardinale François-Xavier Bustillo ha mandato una lettera a centinaia di confraterni dell'isola annunciando la prima d'unità di confraterni gorsi e europei in Ajaccio, una dimartia che conducerà d'utrove alla creazione di una casa di confraterni, ma numerosi sono i priori a tema eseguita massimo in quanto all'autonomia e il ruolo di confraterni in Corsica, ma di nuovo il scopo proprio l'isevenimento. Il vicario generale di Aiege di Corsica, Frédéric Constant, vuole chiarire certi punti in giro a questa manifestazione religiosa.
4: Il cardinale ha scritto a tutte le confraternità di Corsica e compagnie per invitarle a una giornata di riflessione spirituale, intellettuale, non da pietà popolare. Ci saranno gli invitati per questo colloquio. Il cardinale di Roma, che è delegato da Ubaba per pietà popolare, e o esco di più in velè e poi dopo, come tutti gli anni, un incontro con tutte le confraterne, ci sarà un momento di celebrazione, di spuntino, per celebrare la giornata delle confraterne in Ajaccio. E abbiamo fatto già qualche appuntamento in Corto, in Bastia, tempi fa, e oggi il cardinale vuole mettere appena in pratica ciò che Papa Francesco ha domandato, che le confraterne di Corsica siano un esempio spirituale per l'Europa e il mondo.
3: Frédéric Constant, chiamato da Alexandre Antonini e il vicario generale di Diocesi di Corsica, che sarà stamani uno invitato alla redazione a 8:15.
2: E mantenuto in Cismonte l'allerta Zichia.
3: Ad unito su martedì dopo mezz'ora in Bastia, il comitato dei resorti in acqua ha scelto di rinforzare le misure e riservi vermani sotto pressione, in cui provvisti 8% più deboli che quelli dell'anno scorso e matrali impiuti a 51%, peta 59% da oso 2025. L'autorità chiama soprattutto gli abitanti e i turisti a una vigilanza maggiore, peta a 4ª capitana di villa, un nuovo punto la situazione è prevista l'11 d'agosto da sapere se li bastano le misure attuali o se li tocca a Franca un passo e rinforzare l'allerta come il caso in Pumonti, articolo completo della Retroa annunta al nostro sito RCFM.
2: E si parla di nuovo da voi barretti di mani e di conseguenze di isoleoni.
3: Capitani, mancanza d'acqua, in di fiumi si soffogano i truidi e so centinaia morani, una situazione che impedisce ogni anno appena di più visto che gli spesi che campano in di fiumi sono assai sensibili alle temperature dell'acqua e ciò che spiega l'idrobiologista Antonio Orsini al microfono di Marion Galan.
5: Oggi quando si parla di druide, tutto il mondo capisce che la druide è le isole l'acqua fresca. Allora, acqua fresca, chi dice acqua fresca? Una druide è ben a 18 gradi, a 21 o 24 gradi la druide muore. Muore perché non c'è più ossigeno di su, come dicono i francesi. E a temperatura è qualcosa di fondamentale. E l'anguille, è vero che l'anguille dice noi, l'anguille può campare fuori di l'acqua, è vero che l'anguille sta nel corpo. Un'anguilla a temperatura ideale per ella è 24-25, ma muore a 28. E oggi quando si vede a temperatura in basso, nei fiumi, in piaggia, se 33 o 35 gradi sono tutti oggi e un anno meglio che l'altro.
3: Un articolo annunta su dietro da lì di annunta sul nostro sito RCFM. Dopo i 3 anni d'altronde la città d'Ajaccio ha lanciato una grande campagna di detezione di perdite d'acqua in Agumona tra scambiamenti di contori e riparazione di perdite su 319 milioni di litri d'acqua e sono stati risparmiati, rappresenta 126 piscini olimpichi o a consumazione di 15.000 parti.

0: persone una natasana, so soprattutto i scoli, le infrastrutture sportive, in due un numero importante di tavoni sono stati tappati, ma a perdita più maio si trovava a Vuntana di Quattro Lioni, Piazza L'Olmo, davanti a Miria d'Aiaccio. A Vuntana perdia circa 40 centimetri cubi al giorno e dunque stata chiusa mentre si facevano le riparazioni. Ecco Christophe, passo primo un'utilità della lingua corsa e ci ritroviamo a loca un'ora.
1: Un piacere, a dopo, Valentin.
0: A dopo.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tal'isola. Gioia, succhio burro e basta.
1: Gatti udam pusso mesiorno in montagna, qua de dimporalesche, canaduca ugiantru, forse di no abbiadi, abarso rudione o astiaccio, in altro fermera sec udam, come stamano, un due usole sa facera, fuori di l'antavaccia orientale, o in uli saranno appena di più numerosi ad Avaugal o oggi temperature che nagresce a Pinuccia si aspetta sino a 34 gradi Nanto Walinco sino a Iaccio sino a 33 gradi in Balagna e verso Gabigorso 33 gradi di donna Tavacciada orientale 34 in Portivecchio domani io e a quale temporalesche d'orna in montagna e tempo assolanato in Bordimare.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
1: L'info sera de retour à 7h avec un nouveau journal présenté par Alexandre Sanguinetti. Dans un instant, Youantou Tocaté avec les lycéens du lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio au micro de Patrice Roubaud. On parle notamment d'amour avec eux cette semaine. Restez avec nous. Bon début de journée à toutes et à tous sur RCFM.

0: giunghi buddhisti può fare paura, ma sono qualche parole di incasione, non sono mica verità, di già tutte realizzate. Piemo e parole di un signore, non abbiate mica paura, avete veloce un cardinale, ad aiutare tutti a aprire un spirito nuovo perché negli altri paesi possono crescere d'astre confraterne.
1: Ma questa partura in tutta l'Europa non avete mica paura che gli usipi risigi pareci confratelli temenu qualche sviamento in tutta safare.
0: La Chiesa è cattolica e universale e la sua missione a base l'unità.
2: Frédéric Constant, chiamato da Alexandre Antonini, o vicario generale che sarà un nostro invitato della redazione a otto meno un quarto. I fatti diversi, un accidente mortale a risire in Balagna, in un comune di Lumio, vicino a Torre di Caldano, un uomo di una sessantina d'anni ha saltato in acqua e picchiato di capo. La vittima è stata cacciata di l'acqua prima alla facca di Isucorzi, ma non ha potuto essere reanimato.
3: Parliamo ora di Ugalo e di Eso, conseguenza non te la dura.
2: Prima è mantenuta in Cismonte l'allerta Sicchia, ad ogni su Marti, dopo mezz'ora in Bastia, il comitato di resort in acqua ha scelto di rinforzare i misuri e riserve vermani sotto pressione, in cui provisti 8% più deboli che quelli dell'anno scorso, e matra l'impiuti a 51%, peta 59 la da osso 2025. L'autorità chiama soprattutto gli abitanti e i turisti a una vigilanza maior peta la quattresima capitana di villa. Un nuovo punto della situazione è previsto l'11 d'agosto, da sapere se ribattono i misuri attuali o se gli toccano a franca un passo e rinforza l'allerta, come lo caso in Piemonte. Una di conseguenze si impensierisce notando i pescatori per la mortalità di trovi di fiumi. A fine di un mese di luglio, 21% dei fiumi cedi erano all'assecco, l'altro vede a temperatura dell'acqua cuda di modo pericoloso, sapendo che ha trovato un sopravvive a mica al di là di 24 gradi. D'altronde una mortalità maggiore è constatata nell'isola. L'agente di federazione può intervenire per salvare i truiti in difficoltà se uomo ci può giungere al sopralluogo in cui materiali. È stato un caso qualche giorno fa in Lur, in due una centinaia di truiti si erano aduniti in un tavolo d'acqua a ricerca d'ossigeno, ma la missione è tamante, visto i 3.000 km di fiumi, sapendo che Parawa nessuna soluzione pare possibile.
3: In quel contesto l'acqua è dunque una risorsa da risparmiare.
2: E un caso, dopo i 3 anni in Ajaccio, la città ha lanciato una campagna di detezione di perdite d'acqua in comune, tra scambiamenti di contori e riparazione di perdita, sono 319 milioni di litri d'acqua che sono stati economizzati, un'operazione Alexandre Antonini a tempo ecologico e economico.
1: E economica, posto che le perdite risparmiate hanno permesso di economizzare 1.115.000 euro, tanto 4 anni fa le spese legate all'acqua costavano 963.000 euro. L'anno scorso il conto è calato a 585.000 euro. In un primo tempo la città d'Ajaccio ha modernizzato i suoi contatori. 94% di barco è equipato di un sistema che permette di vedere dove ci sono le perdite. Poi nel secondo tempo ci sono stati assai riparazioni, qualche bastimento erano di più concernati da si contiere di rinnovazioni, gli stabilimenti sportivi, anche scuole per esempio. Al totale 319 milioni di litri d'acqua sono stati risparmiati e l'affare ha da continuare in desu solco. L'operazione di risparmio ha già permesso una calata di 45% di consumazione municipale e pudari a scantare i rischi di tagliature mentre un tempo si chia.
2: E compiamo su notizia in cui il patrimonio, il convento San Francesco d'Alando, al centro di una bella mossa solidaria. A Risera, un concerto caritativo ha donato 8 artisti e gruppi isolani giunti a cantare di regalo, tutto questo per sostenere un progetto di ristorazione stimato a 1,4 milioni di euro, aspettando i soldi dello Stato e della collettività di Corsica. A Comune continua di raccogliere fondi in qua fondazione di un patrimonio e parava sono stati raccolti 60.000 euro. Lo scopo è d'accogliere 5 alloggi destinati a ogni coppia e un spazio consacrato a 8 locali di tagli e liami per fare un dono da ritrovare in un articolo completo a nante ai nostri reti sociali. Ecco Christophe, ci ritroviamo a 8:30.
3: A dopo Balonto.
4: Toyota Monte Oto ha vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
3: Temporale su mezz'ora in montagna, acqua di temporalesche grandi, su dopo mezz'ora, dunque, il tempo sarà così in montagna, non ta vaccia d'orientale in bordo di mare, sa fa che racconta dunque usol e staman.

0: tempo assai assolanato a Punante, qualche nulo dunque non tavacciato orientale, quanto fermerà debole oggi di temperature sempre alte, s'aspetta do mesi onus in a 34, tra Iaccio e Sarte, ma di nuovo in deugiantro, 33 gradi non tavacciato orientale in Balagna, sin a 34 gradi, non ta mesi onus di agur, si gaberso burtive, tu ped umane io i temporale d'orna in montagna, sol in bordimare, e on scambierà nous d'antu et d'impérature.
1: Ici RCFM,
2: actu local, musique et bonne humeur.
0: Pour l'instant, direction Corté pour retrouver une créatrice de bijoux avec Michel Andriani dans l'écho d'ici.

0: porte.
1: Ici matin avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
2: Et un grand bravo à Ginette de Villiers-Bedrabugno qui ira donc à Coste à retirer son cadeau, sa sculpture Tête de Mort reproduite en bronze dans l'occasion donc d'Avier Adi ou Vogue qui a lieu à Coste à vendredi, samedi et dimanche. Si les Lanterne CFM, Soto Remezzo. E di ridruem, per un udisial e per Antonio Squarcini, salute.
3: Salute, prima di sviluppa i titoli, venimo d'amparala da Umedia Corsica Mag. Stefani Simon Pieri si è spinta all'età di 56 anni dopo un cancro. Si era fatta conoscere da tutti, compiendo l'alta strada in 16 giorni per la socio, la marido, malgrado suo cancro. Una prova realizzata di giugno 2025, uso coraggio e la sua determinazione.

0: convoi, Roland Frias.
1: Come ubo monte, ucis monte conosce oggi uso quarto episodio di Capitana di Estade, che continua a far crescere assai la consumazione d'acqua e bruiste. I madrali presentano ora una tassa media di riempimento di 51% contro 59% agli stessi berio do anno. In quanto a regione Oastiaccio, per esempio, è cresciuta la distribuzione d'acqua di più di 10% di luglio, paragonandola con 2025. Per la brevetta deve su sforzo e secondo per tutto da tutti, paesani e turisti. E restrizioni decise la settimana scorsa fermano dunque in ballo, mentre che un nuovo comitato di risorse in acqua s'adunisserà l'ondeggi da Osto per valuta se le bastano o se lo giolerà a passare un livello d'allerta rinforzata, come di un caso già in Pumonte.
2: Articolo usato da lì, dienante al nostro sito RCFM, conseguenze di isoleoni di Asichia, si impensierisce i pescatori per la mortalità di truidi di fiumi. A fine di un mese di luglio, 21% dei fiumicidi regna la secco, l'altro vede la temperatura dell'acqua cuda di modo pericoloso, sapendo che a truida un sopra e amico al di là di 24 gradi, d'altronde una mortalità maggiore costatata in dell'isola, spiegazioni in un articolo nostro a Nante Internet. E per risparmiare l'acqua, dopo i 3 anni, la città d'Ajaccio ha lanciato una grande campagna di detezione di perdite d'acqua, tra scambiamenti di contori e riparazione di perdite, su 319 milioni di litri d'acqua è stati risparmiati, rappresenta 126 piscine olimpiche o a consumazione di 15.000 persone in un'annata sana, sono soprattutto i scoli e le infrastrutture sportive in due un numero importante di tavoni sono stati tappati, ma perdita d'acqua più maggiore si trovava a Vuntana di Quattro Leoni in Piazza L'Olmo, a Vuntana perdia circa 40 cm cubi al giorno e dunque è stata chiusa mentre si facevano le riparazioni.
3: Dopo l'inquietudine esprimata da Barretti Gonfradarni, il vigario generale di Adiese Igor Sigao le rasigua.
2: A creazione di una casa di confraterni, un scambio annunda uso statuto e uso autonomia, dice così Frédéric Constant, dice che sta partura verso l'Europa una vocazione a entrare in un contesto politico. Per parlare, Frédéric Constant era stamani un nostro invitato alle redazioni a 8:15 ed ha ascoltato quando la vi pare in podcast.
3: Quattro segoli da boia a Fondazione Ugumbantu San Francesco d'Alando e al centro di una bella mossa solidaria.
2: Ieri sera un concerto caritativo ha adunito 8 artisti e gruppi isolani giunti a cantare di regalo per sostenere un progetto di ristorazione stimato a 1,4 milioni di euro, aspettando i soldi di Stato e di collettività di Gorsega. Agumuna continua a raccogliere fondi in cui la Fondazione di Patrimonio per ora sono stati raccolti 60.000 euro. Lo scopo è d'accogliere 5 alloggi destinati a Giovanni Goppi e un spazio consacrato a 8 Lugali, a ci spiega un merito l'ando François Albert Bernardi.
4: Noi per ora siamo aperti dentro un progetto semplice, per ora la prima tappa di restaurazione, rinnovazione va che non se ne valga più, e la seconda tappa sarà rinnovazione fendo 5 appartamenti per la famiglia e giovani in cantone, e di noi a scienza di appena i piazza, potremmo avere di noi se lo giovi. Progetti appena più importanti che vanno a impieghi o guida o guarda di uso e tanto saremo sempre a tempo di valli nasce qui a un momento perché c'è assai di piazza c'è un momento che c'è tutto questo 700 metri quadrati donc è modi che fa e c'è una piazza da monte e penso che salva un momento di noi da appena di rinnovo su uso posto che c'è tanto un combattimento maggiore che si vede dappertutto e una volta che lo sarà salvato il nostro cantone parerà penso appena meno all'abbandono che ciò che lo
2: un'intervista di Roland Frias e l'Italia di superazione idoni da pure fa in un articolo completo da lei dinanzi ai nostri reti sociali.
3: A ringraziarvi o balontoi e a dopo non revolterà uno di sia le culisandro sanguinetti.
5: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
3: Temporale su mezzogiorno in montagna, soprattutto in Cismonte, o giantro, a Gastanice, a Fadegas, o a quelli temporalesche, cu grandina in bordimar, o dampo fermerà secco, malgrado passati in uli. O antuello è debole a moderato oggi, e poi d'imperatore, e fermano alte, caleranno a Pinuccia, ma quantunque farà o galo d'orna, cu 34 gradi in Antualin, cu 35 in Portivetti, o 33 gradi de giantro e Bersuaia, sino a 33 gradi di notte a Balagna, Cavigorso e Urione Vassiaccio. Domani io, il tempo assolato a Madine e poi volteranno la quale di

0: Près des installations hydroélectriques, le niveau et la vitesse de l'eau peuvent augmenter brusquement. Soyez vigilants et respectez la signalisation. Calme apparent, risque présent.
1: L'énergie, ni on sta bene, tenimola conto.
0: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
2: Aïe, on a eu mica d'être qui se va à casa là, quoi. Bon, à fac, tu t'as déjà dit un secret, mais à quoi m'bocca? Ecco, l'acqua un casca mica da uccello, ti spiego. È vera, l'acqua casca da uccello quando è lo piove, ma sta congiunge mica per miracoli in de te. Per via di aso strategia operazionale, l'ufficio d'equipamento idraulico di Corsica si impegna ogni giorno a pro di a preservazione e di un risparmio di l'acqua. Tanto l'acqua casca da uccello, ma no. Insieme, preserviamo il nostro bene comune.
3: Ici RCFM.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: E so deciori l'anter QFM e benvenuti se voi siete in conosco le informazioni presentate da Palanto e Scorcini. Buongiorno.
2: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Stefanie Simon Pieri si è spinta all'età di 50 anni dopo un cancro che si era fatta conoscere da tutti compiendo l'alta strada in 16 giorni per la socio la marito e che malgrado il cancro una prova realizzata l'anno scorso di giugno 2025 uso coraggio e uso determinazione avevano commosso assai il mondo. I fatti diversi in cui un accidente mortale ha riservato in Balagna, a Nanta Comuna di Lumio, vicino a Torre di Caldano, un uomo di una sessantina d'anni ha saltato in acqua e picchiato il capo. La vittima è stata cacciata di l'acqua prima alla facca di Isu Corzi, ma non ha potuto essere rianimata. Naiaccio, tre uomini sono stati messi in esame a rimane per violenze volontarie impediriti dopo l'aggressione di un uomo in un commercio di Latrium il 21 di luglio scorso. Pierpaoli, patrono di suo commercio e figura di un partito indipendentista in azione, Usoviolo, Basile Paoli e Sébastien Poilblanc, Edo e Pierpaoli sono stati piazzati in detenzione provvisoria. Basile Paoli è lasciato sotto controllo giudiziario. È mantenuta in Cismonte l'allerta Zichia, ha donato su Marti dopo mezz'ora in Bastia. Il comitato di risorse in acqua ha scelto di rinforzare le misure. I riservi fermano sotto pressione, in cui previsti 8% più deboli che quelli dell'anno scorso e matrali in più da 51% peta 59% da osso 2025. L'autorità chiama soprattutto gli abitanti e i turisti a una vigilanza maggiore peta a quattriesima capitana di villa. Un nuovo punto della situazione è previsto l'11 d'agosto da sapere se li bastano le misure o se li toccano a franca un passo e rinforzare l'allerta come lo gas in Pumonti e per compia sempre nello stesso soggetto per risparmiare l'acqua di poi tre anni a città d'Aiaccio ha lanciato una grande campagna di detezione di perdite d'acqua. Tra scambiamenti di contori e riparazioni di perdite, sono 319 milioni di litri d'acqua e sono stati risparmiati, rappresenta 126 vicini olimpici o a consumazione di 15.000 persone a Nanta una natasana.
1: Ringrazio e poi lontano a dopo.
2: A dopo, on dit jour.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: La vigilance reste de mise aujourd'hui sur l'ensemble de la Corse. En Corse du Sud comme en Haute-Corse, ce sont ces deux départements qui sont placés en vigilance orange pour canicule et vigilance jaune pour orage. La vigilance orange canicule sera maintenue demain sur toute l'île. Des températures très très élevées tout au long de la journée. Elles dépassent déjà les 24 à 26 degrés sur le littoral, 22 degrés dans l'intérieur. Dans l'après-midi, le mercure pourra atteindre ou dépasser les 35 degrés avec des pointes localement plus élevées. Le vent restera généralement faible à modéré, de secteur variable selon les régions avec des rafales comprises entre 10 et 20 km/h par heure. En fin de journée, une évolution orageuse est possible sur certains secteurs.
0: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: France Gall débranche sur RCFM et ora di ritrovare in cu gran piacere a Marco Biancarelli. Buongiorno.
1: Buongiorno cari amici. Tutta stattina la gente aspettani a notti di perseidi, pavè dai famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrino in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi? Giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera face tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gas che poni essa maiora da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira nello spazio anch'ida, a polvere lintata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vedete una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si inimora in costili. E augurete pure qualcosa, con sis amica, forza marciarà.
0: Da qui a poco ritroveremo l'informazione in cui Paolo Antonio Scorcini.
2: Cet été, laissez-vous emporter par la magie du piano. Du 29 juillet au 4 août, les Nuits du Piano d'Herbalonga reviennent pour une 37e édition exceptionnelle. Quatre soirées, quatre pianistes de renommée internationale, des talents parmi les plus brillants de leur génération, dans deux lieux d'exception. Le Palais des Gouverneurs de Bastia et le Théâtre de Verdure d'Herbalonga. Des concerts sous les étoiles, une ambiance unique, des émotions intenses. Cet été, vivez le piano comme vous ne l'avez jamais entendu. Les Nuits du Piano, du 29 juillet au 4 août, de Bastia à Herbalonga. Un événement soutenu par RCFM.
3: Suivez le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
4: Après le grand départ donné à Lausanne, les coureuses s'affrontent sur 9 étapes variées, entre plaine et montagne, à travers le Jura, le Massif Central et les Alpes.
3: La mythique ascension du Mont Ventoux départagera les championnes avant l'arrivée finale à Nice. Le Tour de France Femmes avec Zwift jusqu'au 9 août.
4: Avec ICI Radio Officielle et France.tv diffuseur officiel.
3: Plus d'infos sur letourfemmes.fr.
5: Il y a ceux qui ont trop. Et ceux à qui il manque l'essentiel. À travers ces lieux d'accueil, ces dispositifs d'insertion par le travail et son modèle de seconde main écologique et solidaire, Emmaüs agit pour offrir une seconde chance aux personnes touchées par la pauvreté et l'exclusion. Mais pour agir, nous avons besoin de moyens humains et financiers. Faire un leg à Emmaüs est un acte porteur de sens qui vous permettra de contribuer à nos côtés à construire un monde plus juste et plus durable. Rendez-vous sur emmaüs-france.org/leg.
6: Maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
7: Ici RCFM, passe en mode été.
0: On dit ciao, Rilanta RCFM, et bienvenue à vous ici, votre radio dit l'information in cui Paolo Antonio Scorcini saluta.
8: Salut Arthur, salut à tutti. Stéphanie Simon Pieri s'est spinta all'età di 50 anni dopo un cancro, où s'eravate a conoscere a tutti, compiendo l'alta strada in 16 giorni e palassuccio la Marido, malgrado uso cancro, on la prova realizzata l'anno scorso, di giugno 2025, uso coraggio e la sua determinazione aviani commosso a sua città corsa, reazioni no giornale di Mezzogiorno e a oa, in un articolo a nostro sito internet. I fatti diversi in cui un accidente mortale a risiere in Balagna, a Nanta comune di Lumio, vicino alla torre di Caldano, un uomo di una sessantina d'anni ha saltato in acqua e picciato di grappo. La vittima è stata cacciata di l'acqua prima all'affacca di suo corsi, ma non ha potuto essere rianimata. Inaiaccio, treo, mi sono stati messi in esame a rimani per violenze volontari peduriti dopo l'aggressione di un uomo in un commercio di Latrium il 21 di luglio scorso. Pierpaoli, patrono di suo commercio e figura di un partito independentista un'azione, Osoviolo, Basile Paoli e Sebastian Poilblanc, Edo e Pierpaoli sono stati piazzati in detenzione provvisoria, Basile Paoli è lasciato sotto controllo giudiziario. Dopo l'inquietudine espressa da parenti confraterni, il vicario generale di Aige di Gorsega vuole rassicurare a creazione di una casa di confraterni, un scambio annunda al suo statuto e alla sua autonomia, dice così Frédéric Constant. Dice che sta partura verso l'Europa ha una vocazione a entrare in un contesto politico. Per parlare, il vicario generale era stamani un nostro invitato della redazione, autore meno un quarto, da ascoltare in podcast. E per compia una bella iniziativa al convento San Francesco d'Alando, al centro di una bella mossa solidaria. A Risera, un concerto caritativo ha adunito 8 artisti e gruppi isolani giunti a cantare di regalo, tutto che per sostenere un progetto di ristorazione stimato a 1,4 milioni di euro. Aspettando i soldi dello Stato e di collettività di Gorsega, a Gomona continua a raccogliere fondi in qua fondazione di un patrimonio e Parawa sono stati raccolti 60.000 euro d'Italia e l'IAM e per fare un dono da ritrovare in un articolo completo all'ante ai nostri reti sociali.
0: Ringraziamo Paolo Antonio.
8: Ringraziamo Arturo. Allora, passo io, che c'è di regalo? Chi si può vincere?
0: Ci sono assai affari, ma disgraziamento un po' di timica yoga.
8: No, pa' niente.
0: Le ma presenta da qui a poco, ma non si, cioè quantunque a sapere di più, non da un tempo, pa' giornata.
8: Qui sei sicuro. Avrei di giocare, se lui c'era qualcosa da vincere, pa' mangiare. Se lui c'era qualcosa da mangiare, pa' vincere. Voilà, a vincere ancora. No.
0: Ma vi porta radio.
8: Perché di un teso qui che voi erate in cuzza, e che c'erano l'adore di umere, di.
0: Ci vediamo, Gabi, un palarice e tanto fate a fa. Vi ringrazio per tanto, vi ritroviamo domani.
8: A domani,
0: a parte se la sera e mezzo.
8: Ecco.
0: A domani.
9: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui Gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tall'isola. Gioia, succiuburu e basta.
0: La vigilance reste de mise aujourd'hui sur l'ensemble du territoire en Corse du Sud comme en Haute-Corse. Ce sont ces deux départements qui sont placés en vigilance orange pour canicule. Des températures très élevées tout au long de la journée. Elles dépassent les 24 à 26 degrés sur le littoral, 22 degrés dans l'intérieur. Dans l'après-midi, le mercure pourra atteindre ou dépasser les 35 degrés avec des pointes localement plus élevées. Le vent restera généralement faible à modéré. Deux secteurs variables selon les régions avec des rafales comprises entre 10 et 20 km. En fin de journée, une évolution orageuse est possible sur certains secteurs de l'île. Face à cet épisode de forte chaleur, pensez à vous hydrater régulièrement, à éviter les efforts physiques pendant les heures les plus chaudes de la journée et à prendre des nouvelles des personnes les plus vulnérables.
6: Ici RCFM,
7: actu local, musique et bonne humeur.

0: Si des imprenanta RTFM et Orawa Diridroa à Vincent Albertini ou Isoage Tiviuridi.
1: A vous marre, chiamada inu fumastara. Una bianta vine, leggera come un fiadu, cresce in dell'erba, a ubedi i muri e in i gampi gultiwadi. Es ovronde so diligade, frastagliade, come se le vussi nu fatte i vilu. E i soviori, so tiughi e allungadi, hanno una bunta rossa, quasi borpura. In certi luoghi, adiamano i nu i wambini. Forse per aso vinezza, forse per aso manere i gresce in gruppo, leggera e discreta. A Vumara porta un nome particolare, certi igenu che pare una vumaccia che sorte da adara, come un soffio che salza piano piano, e una pianta gunisciuta da boi sempre. Si goglie per fane di sane e sta da ubrada per purifica o corpo. Si dice che l'aiuta a pulire le sangue, a far travaglia meglio veadu, e di ancuona per curare bedre di reni. Ma come tutte piante, ciò la conosce la va, non so da ubralla. A Vumara, una pianta che sta sempre vicino a noi, uno di desori di stadar, bagetti fioridi.

0: Et vous aurez reconnu bien sûr Tina Arena, Aller plus haut et Hawaii, au Radista à Sainte et à Marco Biancarelli et au Die parlem Modi à Lumna et Diazovaccia. Ascoltate.
1: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano. E ti rimarcato che qualunque si dia notti, a luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parte e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A luna gira non a se stessa, ma a un ritmo che da gira intorno a terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così per noi ferma sempre uguali. Quando badetti con quel che sia, e che fate udire un zembi, vi vidulete in notte tutte e due. Ecco, è gli stessi qua luna e a terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando dare a dire che i due, terra e luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, di una certa maniera, a forza d'attrazione di Atara, impone a Luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se possuta veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3, per la prima volta in 1959, vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella Luna in cielo stasera? Pensate che da una parte che da sempre tenuta bescatolita, chiamata il lato scuro di Luna. Mica perché non ricevi mica l'umo di usoli, ma solo perché non la vediamo mai.

0: Ecco a Patrì Giagata Giga per la cousine, tu chi pensi, sono arrivato a dire, erano te bubea, dice Nissa Crita su un disco in giro ai gonti ai vole di l'Oriente bizantino, diremo, romano d'Occidente, d'Oriente, dicevano all'epoca. L'emo chiamato e ha risposto, andiamo a Pia, di Ise in Bizzoni, saluto Ise.
1: Ah, vi saluto.
0: Saluto a voi.
1: Sono d'orto.
0: Yeah.
1: Allora, è stato comparso tutta la mattinata, yeah. Ma va fioricare, va piomba, eh?
0: Piomba un po' troppo.
1: Oggi allora vado a Carlo, mica chiacchiere.
0: Ah, no, no, ne parlavamo.
1: No, sono stato a un albero, quantunque.
0: Ah, ce la fa caso, non ce l'è mica assorte allure indegne, eh?
1: Sono abituato, io sono un bicio cieco, io non c'ho paura né dell'acqua, né di neve, né di nulla.
0: Ma quantunque vide che cosa un'acqua o un caffè, oh. No, ma capeno.
1: Cada sente,
0: yeah.
1: Un giorno, si pizzica un dito, un portaghè, e se ne va al dottore. Non è più lo stesso epico, che noi andavamo al dottore con di nocchio scucciato.
0: Ma quantunque ce la fa a caso, vedi?
1: Non mi piace sempre.
0: No.
1: Opa!
0: Yeah.
1: Che voleva dire? Quello che ha detto che in dannate 50 agosto che avevo primo di Tunisia, da son mica io, da son mica siamo in 2050.
0: Ah, non so più se era 50 o 30.
1: Ah, io ho inteso 50.
0: Ah, può essere anche più prestuvato, Dopo me da qui a 5 anni ci siamo,
1: ciò che noi dimo. E allora ho pensato un affare, tutti i nostri arbori, i frutti industriali, messi di solo l'inverno, per di solo la neve, i carasi per i mera, fare così. Bon, conosco il coglimbo l'inverno in Tunisia, ma mi studeria che lo goccio, che lo nevi, s'arbori qui per riposarsi il ovretto, altrimenti voglio un cascano mica. Usuccio che fa l'anderraglio, che dicono lo vretti, cioè che dormono manco 3 mesi.
0: Ah, dunque, c'è lo climo di un Mediterraneo.
1: Opa, adesso io non ci sarò più, ma adesso sono scompiento. Adesso sono scompiento.
0: Ma Tonia Tecnica mi dice che avete ragione, è previsto per 2050.
1: Quelli che vengono a pensare a noi.
0: Ah, quelli che giungono i gocci. C'è un'altra affare. Io vi dico francamente, a un livello personale, siamo tra di noi, ma è movio le. Non risentono mica un gallo come me.
1: Ah?
0: A Rende, a 15 anni, sono andato a cercare un capigo su stamane. Gli dice, entriamo in casa deve fare bene. Si sta bene, tu. No, ma non facemi cagalo. Cioè, tu come non facemi cagalo? È morgo. Ho risente non mica. So abezzi.
1: Opa, è appena normale. Oh. Quanti mica compara un sangue di 15 anni o sangue come me 80 anni, eh?
0: Yeah, ma un coburro. Enfin, so previsti per essere. Hasta l'imperatore Agustielli.
1: In tutti i casi, opa.
0: Yeah.
1: Papa, non ci saremo più, ma e avevo tutti gli anni che si passa. Rendite conto.
0: Dopo la natura può scambiare un cuburo in generale, i nostri arbori, i nostri legumi, i nostri frutti. Ma questi c'è un cugoso di l'acqua di chi.
1: L'acqua, in questa maniera, l'avvenire è più vicino a chi non crediamo, eh?
0: Ah,
1: Vaglia di una fare, quest'anno fa la tana nella montagna. Ma sì, 2 anni di vila, non fa la mica neve, siamo greci, eh?
0: Aso.
1: Ci siamo, Perché la sapete, sto verano è più vitto. Ma verano, l'acqua ce ne va,
0: E corre.
1: Invece che la neve, che è la che tiene la terra, che corre, che è in piedi i fiumi dopo un mese di maggio.
0: A un laso io, ma in tutti i casi ce l'ha pensato, perché come può dire, da giugno in fuori.
1: Calore che fa, che palloso, qua ci è smisurione. Non c'è niente da dire, opa.
0: Ma per ora no, ma hanno previsto di nuovo fino a ottobre. Ma hanno visto stamane e hanno detto ad adorare fino a ottobre.
1: Allora, state attenti, io ho cominciato a fare l'urto in annate 60. E per esempio, c'è un fagiolo che noi chiamiamo francese, in coso amato e lui chiamo fagiolone. Fagioli stesso, sono i fagioli bianchi.
0: Io anche.
1: Questo è un fagiolo da montagna, state attenti. non fare una montagna, ho tornato metti, c'è gente, Ghisoni, Rizzani, tutti questi paesi di Castagliccio, qui piantati gli impieghi, non ce ne va mica. Chi è che dati i vasori, a certi amici, non c'è nulla da fare.
0: Ah no, no, c'è un amico.
1: E sti vasori qui, c'ho a piantarli, c'ho la prevede che quando durisce con casti mica, in disunione.
0: Ah.
1: Ma quest'anno, come ce ne quattro, come fate?
0: Ah, la custia allora, ma
1: come fate quest'anno? Maggio, giugno, luglio, agosto, come fate?
0: Ah, quest'anno.
1: Tu come discorso ce ne parecchi, mi hanno chiamato, cioè, mi chiede di luglio, mica di giugno. Ma va, ma va. Amo proposizione che se ne va all'acqua,
0: No, ma
1: luglioni.
0: Beh, quest'anno mica va giù di francesi, Pierre.
1: Beh, io guarda, ma un bico qui, ma è lontano di Segasco. Portanto a giocare sculato tutto, io non ho un bicone lungo qui, mi metto tutti gli anni. Ma quest'anno sono cassato un dupanno.
0: Ah,
1: quest'anno, no. Quest'anno, boh, ci so, ma non da bere con tutti gli anni.
0: Io sono mica gli stessi. No?
1: E so buoni, vi dico,
0: A quello cosa si ne va? C'è la zuppa?
1: No, mi trovo solo bianco.
0: Ah.
1: Ah, opa, mi trovo solo bianco. Questo fa solo maccheronaggio, con il rosso francese.
0: Ah.
1: Oui, la chiudino. No.
0: Questi via due. Cosa ne vemo a lui?
1: C'è un ragù. Appena di zucca, in grande. Noi mi chiamo la zucca. Mi chiamo Agosta Pulcina. Agosta. Un porro, assai porro e belli più erosi. Con una zarza pagna, la zarza di un pomidoro, di bode, come prendiamo noi tutti gli anni qui, che io già vado mese di tempo. Ah no, mica andare su per si vasoli qui.
0: Ah, mica che sì.
1: In francese senza sacrilegio. Oppa.
0: A cassai chi a dite, perché così no.
1: io ricevo i cacciatori, ma si gampano. Ma sapete, mi è caduto anche a me di comprarli, per esempio. Ma cosa non mi, quando vi fate cose, uno è cotto e l'altro no. Perché? Perché non sono mica vasoli dell'anno. Sono fasoli che tenono l'anno, non danno mica età.
0: Ah, d'accordo.
1: Attenzione.
0: Rimette noi così.
1: Povero francese, che mangiare, che ha un piatto d'inverno, soprattutto, che ha una zarza. Con la cucina qui,
0: c'è la zarza stretta appena.
1: Invece che l'asce si facciano di nuovo il ragù, ma l'asce si fa la zuppa di nuovo.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora l'asci potete cogliere in due maniere. E va la settimana che viene ti comincia a cogliere. Quando li sono freschi, chiamano i mussori.
0: Ah.
1: E quando li sono secchi, dopo le sciate, quello che non potete mi capire se è il tuo parto, le sciate, cogliete secco.
0: Ah, d'accordo.
1: Ma allora potete fare, diciamo, ragù, chiamiamo i mussori. Tra mezzo, o fresco e un secco. Due mezzo, chiamiamo un mussore.
0: D'accordo.
1: E questo si dipende dalla regione, noi chiamiamo un maccheronaggio.
0: Un maccheronaggio?
1: Già, è un bello vasolo. Ci sono loro che chiamano mica così, ma è gli stessi. È un francese, il cocco rosa.
0: Ah, un famoso, sì.
1: Opa, il maresciallo Piazza Allora, c'è sempre un piacere.
0: Un piacere per noi, io dice.
1: A domani.
0: Allora, ci sentiamo un momento, è stato a fresco, a Lumria.
1: Vabbè, buona giornata.
0: Altrettanto, vabbè, io dice. E 100.000 maniere di chiamare i vasoli, di gogliere i vasoli, di piantare i vasoli e 100.000 di dire un nome di Agonzona da Wadi, Quintina. Such-

0: Centumila e più.
1: E oggi è magnifica di Quintina, 100.000. Amici, aspettiamo sempre i vostri diami, 04 95 32 22 22. I vostri consigli, i vostri avvisi per tenere questa stadina, che da due ore ci dice meteo France fino al mese d'ottobre. E non hanno ancora visto l'acqua, mi dice Tony, per un mese d'avanti. Dunque, bon, chiamate burro da darci una buffolata d'aria, da rinfrescare appena l'ambio generale. Ale a 04 95 32 22 22 inaspettando e rinemo parlato o castagno innamorato Miguel Paoli.

0: oggi di Miguel Paoli, o Gastano innamorato, e Filippo di Nizza, come andiamo?
1: Saluto a voi. Tutti i nostri amici, quelli che è passato, Giuseppe.
0: Per ora solamente Giuseppe.
1: Allora, Giuseppe ci ha messo un appetito, qui sono fagioletti, cucine. Allora, io la do a una susola, mica mia, la susola di cucina corsa di Vincent Barani. Allora, la devo a lì perché è scritta in francese, e la già mette in corso, e proprio una piccola poesia. Allora, ci ha amato, allora, ti hanno i fagioli sgranellati. Allora, c'è 750 rami di fagioli, sgranellati, sicuro. 500 rami di montone, bullare o vittoriccio. Dopo 250 rami di pancetta, 150 rami di cibolla, uno uio cibolla, 100 rami di carote, 400 rami di bombate fresche, un pezzo di sellero, 100 rami di gozo, di sanduso, come dice un corso mio nemico, distrutto. 100 rami distrutto, quattro gusto dai a mio nemico, odermine, quattro micadeste a mio nemico, quattro gusto dai, e appena di appena hai dovuto di erba varona o rambuche garni, e appena i sale, appena i bevo, allora io le faccio un goce un'ora e quaranta. Allora, prima cosa, spezzate tutte la carne, piccoli pezzi, fate rivenire tutto appena devo scutto, così, e mettete accanto. Dopo tagliate tazzate a cipolla, dove spillate e spremate e bombate. Dopo le carote tagliate in piccole rondelle, dopo fate rivene a cipolla con il resto di uscuto, aggiustate la carne e bombate e carote e fagioli, usellero e l'allori, tutto l'allori, e con l'aglio, usellero e ubero, e mettete l'acqua, coprite tutto, con l'acqua fresca, e fate cuocere piano piano un'ora e trenta, e dopo vi mettete a tavola e vi sciaccate tutto,
0: e voilà.
1: dopo io aggiusto questa, che dopo c'ho le dopo c'è il bombe, un bicchiere di vino, questa si capisce, ma dopo, avec moderation, e dopo c'è un bel, due appena i bani in un strale, ecco.
0: Ah, voilà. E faccio come una zuppa, ma un ragù.
1: Un tiano. Allora dopo ci so che aggiuste, no? Io ci so chi mette no, a fare, i bioroni, ci so chi mette assai bello per il leo appena, sicuro,
0: E i bombi, di volte si va già con i bombi in cassavola.
1: Ma normalmente quando le ci sono i vagioni non si mette mica bombi. Perché dopo va
0: Dopo fa già troppo.
1: Troppo feculente.
0: Troppo stroppio. L'aglio, cosa voglio dire? L'aglio non è mica vaina. Di l'aglio.
1: Come?
0: A vaina.
1: No, a destra l'aglio, questa, dopo c'è una parola, la gusso di a destra, la gusso o l'aglio d'anno.
0: Da un pezzo d'aglio di auspicio. Auspicio d'aglio, auspicio, come per l'uno.
1: Ecco, lui spicci l'aglio, voilà. Allora, se li giro che si sente lui, valla, che li dicono se danno giù.
0: Ma me aspetteranno l'inguernata o...
1: è vero che è piuttosto un piatto dell'inverno,
0: aspetteranno ancora Badime, ma bon, da ciò che ho visto Badime quest'anno poco amico.
1: Questa è come ne abbiamo parlato ieri, come la zuppa, corsa. Normalmente ma sapete chi noi qui pure a Nizza, babbo c'è un pezzo molto ma già appena l'ultimo, in quest'estate mandiamo la zuppa.
0: Quest'estate
1: mandiamo la zuppa.
0: Noi, io quando ero di un paese per un detto diranno piuttosto che verità, Cosa gira di nuovo? Boh, insalada, legumi. Yeah,
1: questa sì, questa sì, ma a sera mamma c'era sempre la zuppa.
0: Ah, un piatto di zuppa. Ah, beh, perché
1: mai? Allora, c'era un risto, ma c'era la zuppa.
0: Calda gala.
1: Abitudine così.
0: Calda
1: gala. Mangiamo, a mangiamo.
0: Mica fresca.
1: D'altronde i genughi, quando lo facevo calghi, c'ho a bei a mangiare caldo.
0: Allora, se noi eravamo di Egerario, una razza di senso cristianino, con nemica cristiano, faríamo come quelli di un deserto. C'ho a bei un caffè caldo, un tè, la farigalli, perché così la temperatura interna dell'uomo rinfresca. Di petto
1: è difficile, eh? È difficile, non è mica l'abitudine, è difficile mettersi a mangiare a bei a caldo.
0: Ma lo bei non faccio nulla, io per un detto so un gran appassionato di caffè, ma di bere che mangia gallo così d'estate.
1: Un caffè passa a me, un caffè passa. Teni de garo questo paese voi?
0: Radio 2.
1: Ma anch'io.
0: Come tutti, a poco preso tutti. Non caduti, ma assai rossi.
1: Spesso così. Yeah. Allora, paese garo.
0: Ali.
1: Teniamo un suo paese è giusta e si capisce. Per piaso pretese tutto il mondo si adunisce. In questo luogo sono radicato, voglio rispettare i patti di nutrisce usuminato quelli dei nostri antenati. In due solco la memoria sono stampate tante viure, arricchisce una storia fatta di gioia e di sciaure. Anche per essersi là, c'è non gli vale un profumo di un muccio. Forse un giorno venerà per francare l'ultimo passo in bramma di ritrovare i miei luoghi, un mogliasso, paese caro. Ecco. Allora, yeah. Finisce su scritto chi c'è appena in nostalgia.
0: Yeah.
1: Per far passare questa nostalgia, vaglia chi più a te l'umane.
0: Bravo. E allora si unge a che ora? Madina, a settore?
1: Fatta 8 ore qui e si unge a 1 ora e mezzo in l'isola.
0: Ah, beh, voglio dire, attraverso la francata di Madina da
1: ecco,
0: beh, allora, buon ritorno in paese, vuol dire.
1: Ecco, ha detto che le sue nesce in campagna e mette le bandiere.
0: È di un trionfo romano, come li facevano gli imperatori. se può passare per se sponde in Bastia, affaccatevi.
1: Ah, ma questa è la gente, mica come Gideon, e poi quel Lucia, se non vuoi, se vuoi, scanso.
0: A botte spalancata.
1: Un veneraggio mica quotidiano di Vagioli, ma un veneraggio con qualcosa.
0: Appena l'acqua fresca, ci basterà.
1: Ah, questa è in montagnola, ma
0: montagnola.
1: Un biscotto.
0: Allì, un biscotto di
1: una torta o
0: e perché mica
1: o l'oliose per Dalbinche.
0: Ai quel con piacere, sai. Ecco, vi dì. Allora vi prego un buon ritorno in paese e a trovarci, si dia vuole.
1: A presto.
0: Buona giornata, vi
1: a tutti, eh? Un saluto a tutti.
0: Non ci mancheremo. A presto, Monsieur Amado. Mandemo
2: salute.
0: Saluta a voi. Come
2: e saluto a Filippo che viene passato e saluto il nostro giardinaro che è sempre in forma sotto il suo arbore preferito.
0: Ma bon, ci da pensieri, perché questo gallo così è un po' sotto all'arbore.
2: Vabbè.
0: So mica io.
2: Quanto a me ha un ventilatore moderno.
0: Ah, questo so di razza domi così domano mica. Qui tenendo come i scogli e montagne non fa la domanda.
2: Saluto a Filippo Cusodiano, ma se mi dici, ma si è scordato di qualcosa? Perché quando non si faceva un diano di fasciuri o i fasciuloni, a tanto vento di garzoni.
0: I francesi chiamavano anche i musiganti,
2: I musiganti. un giorno le era venuta così la cacciata a tanto quanto di garzone.
0: 8000. Tu verras, bon, tu vas aller à Brevinistre.
2: Tu m'as dit. Tu sais, moi, dans le ventilateur, il me manda tout au faccio.
0: A Custi, il y a une climatisation, là. Dis-le. Oh, Madonna. Bon, comment est-ce, moi, Madou?
2: Sempre così, è preso
0: nel campo. Lui,
2: eravamo parlando di Castagno, di Amanesca. In francese, egli hanno la sua parola. Être au bout du rouleau.
0: Ah.
2: Être au bout du rouleau, per esempio, una persona che ha fatto la sua vita, è faticata e dice: Je suis au bout du rouleau, in francese. Ma noi, la nostra parola, gli. Sono cima e amanesca.
0: Ai.
2: Lui, quando, per esempio, una persona dice son cima e amanesca, gli diciamo la persona che o è faticato o è pronta ad andarsene.
0: Ma non ne può più.
2: Non ne può più.
0: Ah, d'accordo, in cima e amanesca.
2: Son cima e amanesca. Amanesca si via per come abbiamo parlato ieri, si via per cui per di rascai.
0: Per di rascai. Vabbè, ma guarda.
2: Non abbiamo mica parlato di l'uccella.
0: No.
2: L'uccella nero non ci ha mica pensato. L'uccella è una piccola foglia, giuga. Quando lo principio a sbucciare o castagno, nasce questa uccella, così, di maggio. Se l'uccella casca plumadiccia, si sa che l'annata alla essere plumadiccia.
0: Ah.
2: E se la casca del via, per esempio un serranata che va

0: di castagne che va di curto, ne un'altra, si vende quante possibili. Una persona che cuglie può giungere a cuglie 25-26 sporti di un giorno. Questo mi rimane, ce le dice già a Maneschi, non ce le mica dorme.
1: Ah no? A chi dorme un pia castagne?
0: E mamma mi dice che si vende dell'annata, si vende un luogo, qualche volta quando lì si cugliano, c'era lo strato sotto, cugliano passi a pugnino così, e tanto si cuglia 25-26 sportelli un giorno di castagne. E dopo si unge in casa. Si mangiava la zuppa e dopo mangiato si ingradava, si cullavano le castagne in grade. Mi diciamo, ci so che si carreccia o secco, ma spesso nei paesi in casa c'era un radaggio. Si vende qualche volta giuria anche quella un piano ui. Poi per esempio si cullava sacco per sacco. E così e si sia in grada.
1: In grada, gli ho fatto di mettere
0: in grada, volevi cullare castagne in grada.
1: E dopo si aspettava.
0: Oui. Ma che mi diceva, dopo c'è di nuovo a Bahulla, a grande è giusto sulla giada. E sulla giada, per esempio, è giusto appena coperta. Coperta appena i castagni, e tanto si dice, è appena sulla giada.
1: Sulla
0: giada. Okay. E poi c'era anche l'annata che venivano, che c'era poche castagne, dicevano quest'anno abbiamo giusto sulla giada a rade.
1: A misura di rade.
0: E così, ma dopo c'erano l'annata che c'era quasi un metro di castagne a sicca, non ta rade. E dopo c'era a portarle, c'era a riminarle. Che le si più secche da tutte le parti.
1: E dopo si pistavano?
0: E dopo giù a pistalle. E così. E abbiamo parlato, non c'è mica tuoi muloni.
1: I muloni?
0: I muloni che vorrei i muli. Perché ultimamente tanto mulinaggio è ricusa.
1: E ci li ha cacciati lesi di noi, no?
0: Ma questo è quando è pistate.
1: Voilà, dopo si
0: quando sono pistate, dopo c'è la cernigliale, è tutto. È tutto un travaglio.
1: È un travaglione?
0: Vabbè.
1: Cioè, vediamo mica quando ne mandiamo a Bulenda, ma.
0: Tanto noi abbiamo volato, non pensiamo mica a quello che si è passato avanti.
1: Esattamente. Tutte un procedimento.
0: Quando un giorno che si cuglia, si passava tutto un giorno o castagneto. E si riempia che a sera. Un mesiorno spesso gli era presunto arrestito. Presunto arrestito, o spedo era in scopa. E dopo quando devo mangiare, devo presunto arrestito via da tutto il giorno. Ad interessare l'acqua.
1: Aveva zucca a conto. Così no. E allora si contava, c'erano i conti particolari per agulire il radio.
0: Ma dopo si cantano le canzoni correnti. Canzoni correnti. E dopo si facevano le veglie in un collaristide. Quando li arrestiano le fasciure, ciò che chiamano le fasciure, noi di l'arrestide. Quando si inciaccavano con un ciaccolo, c'era un ciaccolo. E io mi ricordo babbo mi ne ha fatto uno gioco per quando era zitello e c'era un ciaccolo più grande che bominava nanta castagna e si dice guarda qui la signora quando la sortiva quasi sbucciolata chiamavano la signora
1: e guarda qui la signora
0: guarda qui la signora
1: che sono paure poetiche
0: Per esempio di inciaccarle così per non andare mica

0: per un corpo in uno. Noi, beh, come dicevamo prima, per un amico avanti di calzone.
1: Un famoso.
0: Eccoci qua.
1: Eh beh, Amado, ringraziami assai. E
0: a tanto.
1: E a trovarci presto presto.
0: A beggi.
1: Buona giornata, beggi. E piemo a Gabi in corte a che ci ha chiamato ieri. Salute, Gabi.
2: Uno, ma come siamo?
1: Vabbè, poi.
2: Sempre così è mai peggio.
1: È mai peggio, allè. Tocca buonegno.
2: Allora, un saluto sincero, Amato.
1: Sì.
2: E lui, che tutto ciò che l'ha detto, l'ha conosciuto di noi. Tutte le robe castagne che l'ha detto, l'ha conosciuto di noi, l'ha poi praticato.
1: Ah, mi la penso.
2: Ma tutti che l'ha detto, in radato e tutto questo, ma ora aspetteremo un mese ottobre per la buona bandiccia.
1: Aspetteremo anche un novembre.
2: Bon, allora voi hai amato, quando mi sono mai esprimato, ma non ho mica capito.
1: Yeah.
2: Mi sentite bene?
1: Io vi sento, yeah.
2: Allora, voi hai domandato che mammone mi dice che babbone quando le era divise, le erano le castagne, le aveva messe tutte in casa e metteva il bio castagno e fece una massa di castagne. Ma c'è un'altra parola, una somica, e c'è questa parola. La catastra, si può dire una catastra, ma c'è un'altra parola, una conosco mica.
1: Non per
2: e dopo la seconda c'è quando c'era due proprietari, una proprietà sopra, una proprietà sotto, quando andavamo di cascate, tiravamo tutte le finette, o a Borralba, chi c'era, le poche scope, e mettiamo un fondo tutto lungo, c'era il termine e un testimone per separare le uie. Sarà uie voi, e la nagode sotto, e castagne di fermano questi, come si chiamava questa cosa, questa separazione. In corsi,
1: ah, perché sono arrivato bene a risere un parlato di bedra testimone,
2: ma questo è del testimone, non è mica separazione,
1: non è mica separazione, no,
2: perché castagno fanno mica azoto sulla qualcosa,
1: yeah.
2: E allora quando le cascate mettete tutte su mughezza, vedete tutte, faccio una resta. Faccio una resta, ma c'è un corso, c'è una vacuna che mi scappa su più come la chiamava, questa è la seconda.
1: Voilà, e beh, allora, torno una volta a diamela la lampada, di ebbe raghi, tanto ieri c'era qualcosa in tanto redale delle voningu, ma in tutti i casi ora avevamo la nostra spiegazione.
2: È più chiaro,
1: si sente meglio. Dunque,
2: voglio risolvere a tutto il mondo, quindi sono passato le creare. E il professor Contana aveva una storietta.
1: Ah lì, una piccola storietta.
2: Ma è una storia, ho fatto che è accaduto e che ha conosciuto.
1: Ah lì, di Beridalo.
2: Allora, un uomo era un paese, ma un vicino parlava poco amico. E un giorno hanno avuto un accidente con un amico, che faranno un corti, hanno avuto un accidente. E poi sono stati obbligati a passare in tribunale in corti. Quando c'è il tribunale in corte, abbiamo il tribunale in corte, e si presentano un coglione dell'avvocato, parla con un amico che io conosco, è un parente, un vecchio insegnante, l'accompagnava a Sommo, e Sommo si era spiegato che c'era il tribunale, c'era parecchi casi, senza lo aspettavo, e poi mi è trovato io su Giamba, dice, parlo con Messio Rossi, come è accaduto questo accidente? E lui dice, a fa che portona un ciuccicci, catastrofe.
1: Vabbè.
2: Non tombe dans le mandrion. A mandrion. Allora lui dice, Monsieur Rossi, parla di boulou gosso. Monsieur le juif, quand je dis, je parle. Hai capito?
1: Ouais.
2: Monsieur le juif, quand je dis, je parle.
1: Vabbè.
2: Perché si è accaduto in corte?
1: In corte tribunale. Ci dovrebbe scrivere un libro, usano, di la Faridi.
2: Oh, allora, a Sorella era lì stesso, sapeva da Anduino. Oh. E lui stava a Sant'Andrea, ma Sorella stava nel mio paese. E parlava poco francese. Noi via dura, facciamo apposta, chiamavamo.
1: Matti,
2: perché io ho un figlio che era militare in continente, era fatta carriera. Allora diciamo a te, un figlio si chiama Iuio. Matti, scegli tu, la riva siete te. Qui la riva perché mi hanno risa, sono qua.
1: Una barbola ne va già un'altra.
2: Allora per voi ci voglio lasciare,
1: ringraziare
2: domani per male ci raccontiamo a Marionato di Santa Lucia a Catalina.
1: Siamo così,
2: un abbraccio forte, vi sto assente.
1: Ringraziare, un abbraccione, Gabi.
2: A presto
1: e buona giornata, Begi. Di storie di tribunale in corso, lingua corsa, in lingua francese, da corsa francese, passando per il famoso francorso, da sbiligassi. Ridurremo a orizzonte, aspettando e ostreggiamo 04 95 32 22 22, una volta di più.

Urta di Blu Orizzonte, che canzona, quantunque. Ecco amici di ritorno per l'idea vostra, aspettando sempre vostre giamme al 04 95 32 22 22. Cosa posso dire? Beh, per stasera, pioggia. Don Cherotto d'unità teatrale sotto il capitanato di Jean-Pierre Lanfranchi, dunque a Drupa, vi propone una bezza nel quadro di 28esimo scontro internazionale di teatro di Ubaese. E comunque una bella storia alla Ria in giro a Stobera, dunque l'originale di Don Quixote Cervantes, per quelli che conoscono, come pare Tigorsi, Cervantes era stato fatto prigioniero in Algeria da ciò che gli chiamavano alle bigai bavareschi, e dunque dirà l'autore di Stabezza Agusti, che di rimessa in scena e rivista di Geremo da compagnia d'unità teatrale. Dunque, vostre diamme 04 95 32 22 22 e andiamo a stare a sentire l'arcugico a scatta funerale.

L'arcu ci ascata suonerà una canzone con le barole in corso e barole in lingua vasca. L'arcu ci che va a vedere Eduardo Eri a Gumbento d'Alondu per una serata particolare di sostegno alla Soju Sambucuccio di Ubaese che cerca di rimettere in onda un Gumbento di luoghi. Sempre lo stesso numero perché sei un chiama di mica e io Tony Lea e tutti quanti ci non andiamo a mare, no, di guberie, aspettiamo un antalone di RCFM. Però ho un piccolo iadio nudempo, Tony Toga, accanto a me.

0: oggi di l'isolaccio di Vio Morbo, Tony Toga, cantame di una canzone che è uscita nel 69, se l'amico specialisti di musica sanno, ci chiamano e ci dicono, cantame di un primo disco di Tony Toga, dunque il nostro canterino Vio Morbaccio, canzone magnifica di un'epica landana e chi odia ci manca assai. Allez, je travaille mon télé, ciao, monsieur Andrew. Salut, Andrew.
1: Oh, bah, salute a tutti. Buongiorno. Oggi è un dono sedicitato. Spero che bannerà l'acqua da Reto.
0: Si aspetta un temporale per i vostri luoghi.
1: Non so, tutti gli anni c'erano così, ma.
0: Anche ieri, ma non farà niente.
1: Passa conto. Bon. Sì. C'è che povera. Bon. Allora, stiamo parlando un poco per cambiare. Di l'arte lirico. Bon. Allora, quando mi parla di i timbri di oggi, di Eone, c'è un do soprano di quello che ha oggi è più aguta. Dopo un mezzo soprano, dicono che quello che ha oggi è più di aguta è grave, e poi un contralto di quello che ha oggi è più grave. E dire per mettere l'armonia nel gruppo. Bon, dell'ommi, o tenore di quello che ha oggi. Mi sentite?
0: Perché
1: c'è un dono. Allora, un tenore di quello che ha oggi è più forte e più chiaro. O a ritone di quello che ha un timbro di oggi è mezzano. E a bassa di quello che ha oggi è più grave.
0: Per abbadirlo.
1: E nella nostra isola l'arte lirico comincia nel 1858 con la creazione del Teatro di Bastia, coppia di a Scala di Milano. Sì. Il teatro ha dato a Bassione, a Lucioni, ai Migheletti, a Pezzone e tanti altri. Questa passione è venuta dopo aver inteso cantare sti rendi tenori che venivano a vorra, sicuro. Bon, e così mi parla radio di.
0: È manca udo a Cesare Vezzani,
1: E oggi è attaccato a Cesare Vezzani.
0: Ah!
1: Allora, ieri era in Bastia. E mi sono cansato dell'anziano Cherugio di l'opera, qualcosa, Rampink. A ubbia di su scalone che colla o teatro di Bastia, dove lui c'è sta bella. Stadula in memoria a uno dei più grandi cantaori dell'isola. Sì. Bon. Vi voglio parlare di uno studente tenore, Cesario Vezzani, nato in Bastia 1888. È nato in Destuolo Gherugio, San Dise, diciamo così.
0: Ah, era San Dise Pano.
1: E dopo. E da Giugo è appassionato per un bel cantore, impara l'arte al conservatorio di Toulon. Mm-hmm. Bon, e comincia a esprimere rappresentazione all'opera al teatro di Marsiglia e dopo un di quello di Monte Carlo. Bon, il pubblico ha subito capito che questa bella oggi è forte e generosa. Scoprirono un grande tenore e poi e dopo certi successi come che si infilano uno con l'altro come Guillaume Tell a Galleria Rusticana e tante tante dopo con tutte le sale e la roba aspettano di presente sul novello tenore corso. Sicuro che oggi è quello che ha un isoischi qui, e 33 tour, no, erano 78 tour, come li chiamano prima. Hanno quasi una fortuna a mano, che le libriste la limo perché. Bon. Sente i amici, o chiamavano Le Maire Le Blanc. E poi. L'imperatore di Russia chiamava Ello l'imperatore dei tenori perché lui era conosciuto in Russia.
0: Dire Michael Jackson di Levico, senza i divieti, senza i divieti,
1: passi lui. Tiene Savera qui di 14 che e va o fronte e distruppio qui e sta era qui o ruina è ruinato perché c'era non puoi più fare le cose bon. E ciò la sapete di noi che gli era un uomo rigore e dispertera ma l'artista aveva un carattere non si era mica va bon, capisce
0: era gusto.
1: E poi c'è il suo carattere che l'ha ruinato la sua carriera e dopo come tutti hai che mangiare e bere può essere bere e mangiare non so più ha avuto un attacco di cuore un goccio e se ne è morto in 51 a Marsiglia. Bon, dopo la sua salma va, è stata portata qui e riposa il cimitone della cosa principale così a due bassi di quella di la salma di Viale, Salvatore Viale.
0: Di Salvatore Viale, sì.
1: Bon, allora, aspettate, sì. Da sicura, non ce l'è mica scordarsi di pochi anni fa, di Maria Bronzini e i amici che hanno fatto questa grande missione, le fu dell'opera. Bon.
0: Sì.
1: Le fu, bon, ne conosco d'astri, se di la vostra, un primo soveva. Non sono mica solo, bon, è quello.
0: Non c'è una bella scena, mica.
1: E poi due filari di te finisce, di Vasce, Vasce Natali, che bello. Allora dice così, che rugio di l'opera, che rugio di tante glorie, ti negò l'incima quassù e ci negonti tante belle storie, di canti e musica e più. Ad oggi maestosa, bella giara e generosa, ha infiarato e zoni tanti paesi lontani. E qui di nu, e qui di nu. Bon, mi pare che là, hai avuto una viola, un continente, non so mica.
0: Qual è? Si sa vezzani?
1: Allora, domani mi parlerà di Hamlet, di Shakespeare.
0: Di Shakespeare. È perché una bella frittata con Hamlet.
1: Allora, buona finire.
0: Ah, non ti lo ringraziare, a domani. Vabbè. E a Piema Battisto, saluto Batti.
2: Buongiorno a voi a tutti.
0: Salute.
2: Allora, Sprit vuoi sapere gusto d'aglio?
0: Usbriccio,
2: no, spicciuraglio.
0: Uspicciu? Ah, ok.
2: Ma testa d'aglio, mi pare qui sabato, ma vai dopo un tempo. Testa d'aglio, quando ci sono tutti i cose, qua.
0: C'è la caccia ne una per fare fa zuppa uso fritto
2: Oui. Non sentiamo più invece non ci sono più
0: Ma si ne mangia sempre
2: si mangia, si vuole,
0: ci piace a noi corsi l'aglio, la giola
2: sì.
0: Ce la dico okay.
2: Bon. Ma mi pare qui sabato non sono mica sicuro perché è un pezzo
0: di che è un spiccio
2: oui.
0: E si dice, allora, penso che c'era stata alcuna missione tempi fa di Dea Ostra, perché c'era qualche sia che si domandava come si dice il croissant de lune. E si dice un spiccio come per l'aglio.
2: Ma quindi dice un spiccio d'aglio.
0: Ah, un spiccio, voyez, un
2: spiccio. Vabbè,
0: non si capisce. Quanto. Tutto ci capiamo. Qua l'avemo.
2: L'avemo, Filippo Valantese. qui sono i tegli, forse più ora.
0: Battisto, a ringraziabi.
2: Ah, benuda, buona giornata.
0: Altrettanto, a Begi.
2: Anche a voi, e a tutti.
0: A tutti, a Begi. In casa vostra di noi. Ecco, dunque, il spiccio, famoso spiccio d'aglio, spiccio di luna, una parte in tutti i casi, questa forma, perché anche l'aglio, se mi sbaglio, scusate di un mica troppo, ma se mi sbaglio, anche l'aglio ha questa forma, appena particolare come la luna. Cari amici, parlando di luna, o sole si besa non ta solinzara, Regina e Bruno Awa, aspettando sempre o tre diame, al 04 95 32 22 22.

Sara, Regina et Bruno. Si moi peine in des retours vers le futur, bien dit à mon oudin pour nous bassade, ma qui belle canzone, qui belle oggi, et qui belle musique. E qua amici, dunque, aspettiamo sempre al 04 95 32 22 22. Appena informazione, stasera. Ah no, usei, quanto ne avevamo? 5. Dunque, usei da studio di Mone, la soggiubazione sbarca in sozza a Piazza Lubaese con un aperitivo blind test. Autore di sera, cioè la nduina e canzone che passano il titolo, l'audore o cantante. E un ballo a pertesi di noi d'autore di Azera, Cisera da Bei, da Mandia e da Rie in Zozza. A Borta di noi, sabato, l'otto da Gui a Carchigiorno, l'otto da Ostu, primo challenge Dominic Soletti e primo lampa di boccia a Nore Mezzo. Ecco, cari amici, aspettando le vostre diame, stavolta portiamo un'idea più bigini da noi, a Corre Sciolto, io oggi di Agraona.

0: tabacco resciolto. Io oggi di Agraona, non andiamo mica in Agraona ma la Ligiani, saluto be.
1: Saluto ba.
0: Buongiorno.
1: Ecco, sono contento di ridere oggi.
0: Anche io faccio un pezzo.
1: Oggi vediamo che ancora appena tristo, volia giusto due parole, non ta giusto che abbiamo imparato questa notizia, cioè, che se n'è andata Stefania Simon Pietri.
0: Yeah.
1: Dunque, io faccio una pensata un po' assai triste, ben intesa, e ammira Dio avere una donna coraggiosa che ha scontro una volta in montagna, una gonifia amica, un po' su mica così, cosa di amici o di usodierciu, diceremo, di amici, ma ciò che ho visto con ella quando l'ha fatto l'altra strada, ma veramente gummus assai, intanto che donna che si attia con una volontà fuori di misura.
0: Ah, è tremendo.
1: Soprattutto dunque fa l'altra strada, quando mi salute gli è già straziata, ma quando mi è offesi, dunque da sminuiti, dunque da sorte, che veramente si tocca qui l'alto il coraggio, veramente, e di aiuta. Dunque io non pretendo mica di essere il più legittimo per parlare di questa persona, d'altri avranno, penso, in modo più giusto, ma posso dire che ciò che l'ha fatto sta una, ciò che l'ha già mostrato sta una, come tant'altro viene inteso che ti so tocchi a malattia, ma come sa, ma gusti la mosa più da posto che la mi accompagnata. Dunque, è fuori di misura a un livello di a volontà, a un livello di a dignità di a vita, diremmo come porta la vita, l'amore come porta la vita.
0: Ah,
1: questo è un punto più importante.
0: No.
1: E voglio dire una pensata per tutte le amiche, perché erano parecchie a intorniarla, e i amici di noi che l'hanno sostenuta un affetto, un amore e tutto rispetto.
0: Il rispetto che ne avevamo tutti per sta una.
1: Ecco, dunque veramente non so più che dire per questa situazione che ci ha commosso a tutti.
0: No, amen.
1: Dopo se vuoi dire giusto due parole per Nanta Castagna e aggiunteso Amado, e so allora da consanto tutto ha fatto con ello, in quanto a manesca, in quanto a gugliera, in gradiera, tutte se dacche diremo di travaglio come face. E quando lui parla di questa piccola voglia che casca a un mese di maggio, all'entre di maggio, certi luoghi la chiamano Lucella, ha detto Lucella, in certi luoghi la chiamano Loricciola, in certi luoghi la chiamano Aiemma. E allora c'è un segnale assai forte che il castagno dà all'uomo, che la natura dà all'uomo, in un senso che quando sa frasca, piccola frasca, non è manco una frasca, è veramente un affare, si può dire, che neanche creato, diremo, ma se ne casca subito, e quando lo casca, se il luogo è pulito, se il terreno è pulito, vedete come un piccolo strato di giallo oro, vedete, si vede non essere, e come l'ha detto Amado, giustamente, quelli guigliori, quelli che facevano, quelli che campano i castagni, sapevano che 5 mesi dopo, giorno per giorno, i castagni cascavano. Quando la cascava Savoia, cascavano i castagni 5 mesi dopo. Un giorno che la cascava in maggio, cascavano i castagni a ottobre. Era un segnale forte, tanto, oggi non so più, oggi non si ne vede più un piano di pur i roghi rascati, non sono mica così puliti come prima, e forse questo cambiamento di clima ha sicuramente bastato sto vetto, sicuramente è contraído sto vetto, non so mica, ma ecco. Era giusto per dire che già a un mese di maggio si può ridere un castagno, da un segnale all'uomo per entrare in produzione si abbiano dato come governare tutti i mesi, tutti i giorni, qua, che venivano prima che i castagni caschessero.
0: E c'è una specie di comunicazione tra lume e castagno.
1: Sì, che comunicazione, c'era come una fusione. Favorite, e qui entriamo in un campo che Augustin Berg chiamava la mesologia, andremo su un mezzo di due l'uomo comunicati veramente con castagno e con altre forze di natura. Dunque volevo giusto per dare poi a Amado, ben inteso, e dopo c'è un piccolo affare nata i fagioloni. Piacciono anche a me.
0: Quelli di Montaloni,
1: un piano i fagioloni. Questo è un ripasto di re, i fagioloni. Ma non capisco mica Amado che lui se ne sia scordato, o forse non si face mica andello. E che si mette in un muoio a nottata sana. Prima di goceli, prima di imbolizzarli con l'astro, tu che l'hai detto uno scammigo in Nizza, mi dico, fa di pedalo, ce la mette in muoio una nottata, e noi in casa, in famiglia, perché un fagiolo gli era veramente, veniva un po' a castagna, gli era l'alimento che gli era operato uno, dunque si fece a goce, anche se bollito una ventina di minuti, l'acqua bollente si lampava, l'acqua una volta che l'era che l'hai abbassato a nottata a muoio, si metteva l'acqua mentre che può fare uscire salsa e tutto, che può fare arrivare a uscire gomme e tutto, si lampava l'acqua calda una ventina di minuti e si gettava l'acqua calda così. Vedete, si facevano quasi biscoce, vedete? Cosa appenuncia prima, ma l'acqua si intava, noi è così, dopo una fase che la gestione era più benevole,
0: cioè. Più serena. Senza musica.
1: Allora va, vi prego, più bello
0: ringraziarvi,
1: sta stonda con noi. Non mi posso mica stare, sente che ci sono gli amici Juan Carlo che si pigliano a radio. Dunque siamo siamo soprannati da Uvora e sono obbligato a accendere l'ordinatore e dunque allora faccio quando posso, ma se no
0: In tutti i casi ringraziamo.
1: Abbiu a sera, carchi busta. Allora,
0: ribiu.
1: Un saluto a tutti.
0: Saluto in casa vostra.
1: A
0: un stioni, a ringraziarvi.
1: A Beggi.
0: E fuori di sta risa di Bera che rende un omaggio a Stefani Simon Pieri di quanto che qualcosa sta una che si battia contro la malattia, che si è andata da questi pochi giorni e che era andata alla strada, ora Moso Gervin, non mi pare, da mostrare che era più forte la malattia e anche Buro se l'è stata portata la malattia. La sua energia, la sua brama, la sua volontà, la sua fiaccola di vita è sempre con noi. Ecco, dopo andiamo a Vinzulasca con Anto. Buongiorno Anto.
2: Salute.
0: Come va oggi?
2: Come va l'anima vostra?
0: Vabbè, a poco presto. Piemo Esu sulle oggi, chi si avvicina l'inverno.
2: Mi ha appena fatto.
0: Voilà, però avevamo le riserve, piemo l'informazione, Esu sulle oggi, ma...
2: Fai me bruiste,
0: che non si sa mai.
2: Allora un saluto a tutti i nostri amici, avanti di vedere sa poesia.
0: La famosa, sì.
2: Baia promesso. C'è due riflessioni, o minimo una, l'altra la ribassa ancora di stava.
0: Sì.
2: Amato quando è Luigia, sono in cima a Momanesca. Ha un senso, je suis au bout du rouleau.
0: Sì.
2: È bella, ma c'è un altro senso.
0: Ah.
2: Ma tâche est accomplie.
0: Ah!
2: Perché sapete, a Manesca di. Amado l'ha detto,
0: l'ha mica. E l'ha parlato ieri.
2: A Manesca di un sorco che va sino in cima di un termo agricoltura, sapete?
0: Sì.
2: E quando è entrato in Genova, un cima a Manesca, a venuto uso villa.
0: Sì, aveva già dei compia.
2: Voilà, aveva già dei compia, dunque perché se bui chiama a ma tasche da complico.
0: Ah, ok.
2: Qua giusto una precisione.
0: Ah, no, ma così avevamo parecchi sensi per il stesso detto.
2: Sì, dopo, di mica questa che mi rivane, ma facendo una, che se mi rivane anche questa, un tamonto rispetto a Stefani Simon Pied, che smarita e che è veramente un esempio di coraggio e di dignità, che la riposa in Santa Pace. E dopo, dunque, sa poesia, devi venire per dirla, se no.
0: Ah, io oggi no, oui.
2: Ne mettiamo appena nel micro contesto, ma ne mettiamo nello suo contesto per poi appena spiegarsi quello di base. Dunque, tu sa pintura di Millet, le glaneuse. Le glaneuse, io ho dato con tu come le dici in corso, le glaneuse. Le glaneuse. Spiculatori, spiccagliuri e ruspolatore. Oh, ma così c'è.
0: Io per ruspolato, io come.
2: Ruspolatore, io da lontano, non tanto ancora. E dunque, per dire che un canonico saggese che ha campato da 1900, quindi in cristianità. 1900 è morto nel 68 ed è nato nel 1980 e qualcosa, non è più impressa a sua di nascita, ma fa bon, facendo un degli
0: vai a poesia,
2: fare tu perché va a cercare un trovio a poesia, ma sono bella bombanato.
0: Quantunque.
2: Una catastrofe. E dimmi, cuo caldo,
0: È sempre stato.
2: Come?
0: È sempre stato così.
2: E sempre così. Mezzo che. Come si dice? All'ouest. Scusate.
0: Non c'è male.
2: Hai una. La diavi drama?
0: Sì.
2: Qui i dori spighe, non è mica duro un nome dettamente, qui i dori spighe. Quando lui incendia la terra e che l'urrano era gediato, a faccano affaccendate come le vade e cogliene appadene l'uviato, secondo l'usanza nostre antiche, mamme corse pecuglie le spighe. Pecuglie, mamma corse le spighe, scappate alla valge o alle manelle, come le ligoie d'estate, sopra le labbra, un baciarello alle zitelle. Seguitate le usanze antiche, mamme corse, cogliendo le spighe. Tutto ciò n'era uso permesso, secondo le leggi di Agarità. Andavate a tamba il sole, unite o sole, chi c'era bisogno di mangiare. Seguitate le usanze antiche, mamme corse, cogliendo le spighe. Per i nostri violi sbabati è giusto a Giausione perché senza l'abbo, ma è libro della tutela paternella.
0: Sì, con la via numica.
2: Emancipi qua. Se spighi frutti di usore erano agi di lusignore, oggi, grazie a quello quassù, ci rallegremmo d'un bere più, secondo l'usanza nostra antiche, ma me corse per cogliere spighe, coronate sia il vostro viso con tutti gli angeli di paraíso. Di un prete anche ha scritto questa cosa.
0: Si sente qui.
2: Dunque, bon, si ritrova appena sacco di bolle spima o coso. No. L'artista non un'avventura di Le Canneuse.
0: E artista che ha fatto anche l'Angelus, giusto appunto,
2: e
0: conosciuto.
2: Ah, questo è poi conosciuto. Ha detto, boh, abbiamo imparato con le viande, che ha venduto quasi per nulla, è stato compro da una nobile, più di 100.000 somica che all'epoca, penso che erano franchi, e dopo l'ha regalato a un museo, non so mica quando lui su cosa.
0: So mica dopo, ma cercheremo, così a sapere.
2: Così sapremo da una carcosa. E un amo inconvenito da cosa compriamo. Ma da un po' andora a pagare la chance.
0: Beh, vi ringrazio assai.
2: Appena
0: ti ha aiutato, ma comunque. No, ma non c'è male, ma se l'hai scritto di Ugo, di no, di volte anche io voglio i mospitietti a Wacchio, non ci vengo più.
2: Dopo la quarantina, addirittura la di nascita di canonici saggesi, 1884, no, è morto in 1974, 90 anni a campagna.
0: 90 anni, lì.
2: È stato prete di Avenzolasca, era un uofonese, i suoi infanti cori, i suoi abatini.
0: Abatini, i
2: bretini.
0: Ah beh, ecco, abbiamo un'informazione
2: importante.
0: Anto, ringraziabi.
2: Sono io Paolo, e un saluto a tutti i nostri amici, a Beggi,
0: Anto, a presto. E di quanto che noi abbiamo l'emissione d'oggi, è ora di salutarci ed aspettare una domanda da ritrovarci sempre in giro al Daulino di Didea Ostra. Vi ringraziamo tutti, sono mancate donne oggi. Vi ringraziamo per i vostri diami e la vostra amicizia. Grazie a Tony, Gendre e Lea. Vi dica domani, tenetevi gare, a presto. E a ritroviamo ai Montagnese con Jean-Paul Poletti.

quoi s'il crazy et d'agua pogori doire ma minen farmer c'est à qui le tour ma per avoir un piccolo bunto non tali venimenti di sti bogioni dunque nemo parlato di già in più giù la stasera donc ero tu d'unità teatrale sotto il gabidanato di Jean-Pierre Lanfranchi proponerà ad Europa una bezza o sta bezza in un quadro di iso in tottesimo scontro internazionale di Deadro usei da o studio e dunque domani la sua giù passione sbarca in sozza con un blind test dunque come vi ho detto prima di una peridio in due si induinano i titoli o i cantori di certe canzone e dopo ci sarà un ballo ci sarà da Bay, da Mandia e da Gampassi e osette da Osto, primo scontro di un nostro sporting club di Bastia in Lega 3, scontro contro il più envelé FC, un match come tutto il mondo asa è usciudioso, ma puerete eseguidare un scontro e a stagio sana sana non talonde di RCFM con Alex Antonini e Battisto Mosconi. In quanto a noi dunque Milan Farmer, c'è a chi le tour e dopo ci ridurremo per Ribe.

Baba, gimme, gimme, gimme a man after midnight. Avevo un pizzo di Benjamin Biolay, Grand Total, Cascabè, come l'ugiore, come ugaggio un'ante lasagne. E dopo andremo a un mercato con Isabel Donignazzi.

0: et que Sting Rouchans parlava di Khrushchev, Reagan e tutti quanti. A guerra da voi a steso eso alle nere non to mondo usano. E que dunque da gu a poco Jean-Charles Papi Gouvinigi, ma per avoir un piccolo agenda RCFM.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Donc, c'est-à-dire un peu, je l'ai donc érotu d'une idée théâtrale, c'est à au gabdanado du chef, ou Jean-Pierre Lanfranc, qui habite à nos quadres du 20e scontri internazionali di teatro di Ubaese, ou Zeida Ostu, di Oi, donc, et du Mone, la soju Passion Isbarca en Sotz, à Piazza Lubaese, con aperitivo Blanitesta Autore, et un balo di No, Cisera da Bey, da Mandia, et da Sbiligassi. Ou Zete da Ostu, primo scontro du Sporting Club di Bastia en Legadre, scontro contre Opu en VLF, un match a stagione a Nazana saranno da ascoltare non talonde di RCFM con Alex Antonini e Battisto Moscogni a Burta sabato l'8 d'agosto 2026 primo challenge Dominique Soletti in triplette primo lampa di boccia a 9 e mezzo l'8 di nuova apertura di mercato di Udaglio 3 giorni di canto di musica di Badiele eccetera eccetera un 9 d'agosto un Lettia la soggiù Lettia Gadena probone scontri con Jean-Marie Arrighi in gira a lingua gorsa con Jean-Pierre Poli per parlare di Clemente De Baoli non se ne parla mica abbastanza ovra di Ludi Pasquale per quelli che non conoscono anche e anche Antoine Marie Graziani per la società e la giustizia in Corsica genuese in San Martino di Lettia partesi da 3 ore dopo mezzogiorno arriuca da un concerto un pigna all'ondeggi d'agosto a 9 di sera questa creazione martì l'ondeggi d'agosto in San Carlo di Bastia Anne-Marie Calogne, Guy Lugiani, Jean-Mathieu Vukovic e François Collin probonne un concerto in 2 parti, musica sacra e Dino, bel canto con Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini. Awa, Jean-Charles Pape, è finito.

0: dirà oggi di Bedrosanto Guelfucci, umano zona, talon di 10 FM. A voi, Maridruale, il nostro amico Marco Biancarelli, che ci ha chiamato ieri per Sara Magia, la piccola emissione che ci spiega oggi, è telegadenti. E c'è stato qualcosa, non c'è lugoso ieri, mi pare. Dunque, stiamo assente come l'ugiole a Marco Biancarelli.
1: Buongiorno, cari amici. Tutta stattina la gente aspetta a notti di perseidi. Paveda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrini in atmosfera di atara. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi, giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maiora da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi. E che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra girano spazio anch'ida, a polvere l'intata da si commetti scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vi dite una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si muore in costili. E augurati pure qualcosa, con sisa mica, forza marciarà.
0: E questa magia no di scienza, ma scienza di a magia che si spiega. A ringraziare Marco Biancarelli per questa spiegazione magnifica. Allora, appena di musica, con Super Tramp The Logical Song, dopo Zazie, peu importe, ci avvicineremo da 5 ore, a 5 ore dureremo a Saveri e a Sargentini.

kwafiu redi balestina di Vidalba. Da gu apog ur idurerem in ostremi gichwin per I Want It All, anderem ubian ouersu 5 ore fermaton un quartour insieme e ridurerem dobu a saver a Sargentini per awa a oggi di Freddie Mercury e mica Freddie di Mercurio. I Want It All.

0: Idziemy dalej z in concertu lotu da ostu in cabru uedzi da ostu in galeria i puseranu anku a zanta di uniolu u dzinkedi setembre. Manivi Gargantzona e poi continuiamo con Marco Biancarelli a Luigi, a Luna, perché un cambio amico e faccia a gli spiega subito.
1: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo da parlare di un fatto strano e ti rimarcato che qualunque si dia notti a Luna ci mosce sempre alla stessa faccia. Non si volta mai parti e non c'è mai musciato uso altro lato. A spiegazioni è semplice, torno una volta. A Luna gira non da se stessa, ma ha un ritmo che da gira intorno a Terra, a poco presso 27 giorni e 7 ore. Così per noi ferma sempre uguali. Quando badetti con qualche sia e chi fette un giro insembi, vi vigioletti in notti tutti e due. Ecco, è gli stessi qua Luna e a Terra. Si può dare a traduce il termine scientifico in corso come rotazione sincrona, quando daria di che i due, Terra e Luna, si muovono in armonia o di no saratura gravitazionale, eh? Liato di no ai forzi di marea. Per essere più capitivi, d'una certa maniera, a forza d'attrazione di Terra, impone a Luna di mosciare sempre lo stesso viso. Se possuta veda l'altra parte di Luna in con qualche fotografia di a sonda spaziale Luna 3 per la prima volta in 1959, vi rendete conto? Allora, quando figurerete non c'è bella Luna in cielo stasera, pensate che data una parte che da sempre tenuta ben scaturita, chiamata un lato scuro di Luna. Mica per chi non riceve mica un lume di usoli, ma solo per chi non la vediamo mai.
0: Ci saremo Marco Biancarelli a ringraziarvi o lamento di Abbe Guradosa a Wasubi, Eric e Jeff Mattei.